0: RCF Occitanie, tout près de chez vous.
1: Baki l'emissiu.
2: Une cop parlero. Presentat per la scuola del centre Occità dell'Albizzese.
3: Sulla giundos de Radio Albizzese e RCF Pays Tarnis.